0: Veni quest il nostro amor pubblici sene.
1: Unico oggetto ed è fonte di tito il vostro amore, il vostro amor non passi da

mette sola te genti fuggendo van, ma la miseria opprime quei che al fuoco avanzare. Serva quell'oro di tanti afflitti a ripar lo scempio. Basta, basta, ho i miei fini, presto a me s'avvicini, a mio non parta.

0: Possunisca sesto il Cesareo sangue. Oggi mia sposa sarà la tua Germana.
1: Si veglia?
0: Appunto. Udisti che dici? Non rispondi.

ben recano a lei la mia occulla novella. E tu mi sia il mio amato sesto, e queste tue dubbiezze deponi. Avrai tale parte tu ancor nel sogno, e tanto ti innalzerò, che resterà ben poco.

0: voglio.
1: E non è il più del re, io sai contenere gli accenti dei Cesari già spenti, la memoria tracciar.
0: Barbarenti resta che l'istinti non giova, e somministrami le strade alla frode di insidiar gli innocenti.
1: Ma fra signor, chi lacera riardisce per il tuo nome?

alla grandezza tua la propria pace al mio pospone. Tu ricusi un trono per essergli fedele, ed io dovrei turbarti a messi belle e pubblicar procure.

0: amore, perché posso dirti di più? Se sei fedele,
1: prego, ma perdono l'istante. Addio, mi invogo alla patria per sempre. Ricordati di me.

0: il resto intendi, vieni.
1: Ancora buffata, finti d'anno.
0: Se sto, parti conviene, già raccolto.

tremo pubblio fra poco. Io non avrei riposo se gli sesto il destino pria non sapessi. Avrei sedato mai le sue discolpe udite. Avrà scoperto, vedrai, che egli è innocente. E non dovrebbe tardar molto l'avviso.

0: Notta il mio cuore il suo misuro, è un impossibile parmi che le m'abbia tradito.
1: Ma signor, non ho tutti il cuor di Tito.

possesso, dunque vero, dunque vuoi la mia morte, che t'offese il tuo prence, il tuo padre, il tuo benefattor, se Tito Augusto è potuto obliar di Tito amico, come non ti sovvenne, il premio è questo della pena e la cura che vi sempre in te, e lo potessi e il cor te lo sovverse,

con tenersi è bene a quel tenero pianto, forvele a quale lacrimevole stato un delitto riduce una sfrenata avvinita l'impero. Apri il tuo cuore attito, confidati all'animo. Io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto.

0: contra cambio almeno d'amicizia lo chiedo. Io non celai alla tua fede i più gelosi retagli, meritamente sesso mi pir un suo segreto.
1: Oh, specie di pena!

Esterremos esta mora. Ecco già sparsi di cittadino sangue, e s'incomincia dal sangue d'un amico. Pur che diranno i posteri di noi, tiran pentito si stanco la clemenza, come in Silla e in Augusta la crudeltà. Era l'offeso e che le proprie offese senza ingiuria del giusto non poteva obliar, ma dunque faccio sì gran parte il mio amor.